0: Sì, c'è un genio di nuovo.
1: Un genio.
0: Probably had a clear view and king. Single 18, black escalade. Disable veteran's plate, 66-288. 66-288.